diggy diggy diggy diggy dum, diggy diggy diggy diggy diggy dum, diggy dum, diggy dum, diggy dum, diggy diggy diggy diggy that dig dum, diggy diggy diggy diggy dum, diggy diggy diggy diggy diggy dum, diggy dum, diggy dum, diggy dum, diggy diggy diggy diggy diggy dum, diggy dum, diggy dum, diggy dum, diggy diggy diggy diggy diggy dum, diggy dum, diggy dum, diggy dum, diggy diggy diggy diggy that dig dum, diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy diggy